sin aia Fa ngāle te leo loa rofa Sa e tausi, fa alava lava Ma fa whangai au I nei o wola O le nei o mo waile nei sa o le tono Ai pa ngāle alo pa lea ma loa mai vai Sin aia, ia e alofa Fa amanga mai

male che lo lo lo fa sa e tosi fa la valava o fa fanga ya o ina yo bola o le nei o mo wai le nei sa o tona ai pa male lo fa le mo lo mai vai tina e ia e lo fa fa manga mai.